Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

C'è chi piange davanti a milioni di follower, c'è chi soffre davvero e davanti agli altri sorride, c'è chi avrebbe solo bisogno di coccole, ma nessuno gliele fa, e allora prende un fucile.

0: Gente,
1: che è la prossima volta?
2: Ho visto

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Dammi

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

c'erano le nuvole fisse nel mio cielo. Mi dimenticavo spesso anche chi ero. Non avevo amici a cui aggrapparmi. Dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora. Era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce. Finché si è accesa

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. 3 serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: Signore, sta

0: La gente de...
1: Che è la prossima volta?
2: Ho visto

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'inviato di Trump, Kushner, atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. L'assedio a Qusra, il villaggio palestinese nel nord della Cisgiordania da 5 giorni sotto attacco dei coloni estremisti israeliani, ha suscitato l'ira dell'amministrazione statunitense. A Ceuta e a Melilla, esclave spagnole in Africa, massimi controlli dopo le insistenti voci di nuovi massicci arrivi di migranti per la giornata di domani. Ferragosto. Ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento lo stop, almeno fino a domani, di Schengen con la Spagna. Non una speculazione politica contro Madrid, ha spiegato, ma una tutela per la nostra sicurezza nazionale. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessett ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a un isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti, 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Oltre 10.000 le abitazioni distrutte, 65.000 quelle danneggiate. Domenica la giornata di preghiera indetta dalla Chiesa colombiana, mentre prosegue incessante il lavoro di aiuto alla popolazione della Caritas. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi 8 anni fa. Mentre andiamo in onda, la messa celebrata dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa. Di seguito le cerimonie di commemorazione ufficiali nella zona della Radura sotto il nuovo ponte alle 11.36, orario della tragedia. Un minuto di silenzio, le chiese suoneranno le campane, in porto le sirene delle navi. È stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, morto mercoledì sera dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani al termine di una rissa tra giovani. Il minore è accusato di omicidio volontario. Mentre l'Italia e il resto d'Europa sono ancora alle prese con la quarta forte ondata di caldo anomalo, il Giappone orientale in queste ore invece deve far fronte alle piogge torrenziali. Almeno 4 persone sono morte, una risolta in gravi condizioni dopo l'arrivo di temporali che hanno determinato anche l'evacuazione di oltre 400.000 persone. È tutto, torniamo alle 10.
2: Questa è Radio Ascoli.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Nonostante la condanna degli Stati Uniti, non si ferma l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi nel villaggio di Kusra, a nord della Cisgiordania. I soldati di Tel Aviv al momento non sono riusciti a ricomporre la situazione. L'inviato di Trump, Kushner, atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu per fare il punto della situazione sulla striscia. Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo e un veicolo senza pilota aveva violato lo spazio del paese ed è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Probabilmente si trattava di un drone ucraino che aveva deviato la sua rotta. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a un isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti, 379 dispersi. Questo l'ultimo bilancio diffuso dalle autorità locali. 10.000 le abitazioni che risultano distrutte, più di 65.000 quelle danneggiate. Domenica intanto la giornata di preghiera indetta dalla Chiesa colombiana, mentre prosegue incessante il lavoro di aiuto alla popolazione colpita dal sisma da parte della Caritas. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto 8 anni fa. Dopo la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, si terranno tra poco le cerimonie di commemorazione nella zona della radura ricavata sotto il nuovo ponte. Alle 11:36, l'orario della tragedia, un minuto di silenzio. Le chiese suoneranno le campane, in porto le sirene delle navi. È in stato di fermo il giovane di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne di Adria, morto mercoledì sera dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani al termine di una rissa tra giovani. Il minore è accusato di omicidio volontario. Mentre l'Italia e l'Europa sono ancora alle prese con l'ondata di caldo anomalo, le piogge colpiscono il Giappone, 4 le persone che sono morte a causa degli allagamenti. È tutto, torniamo insieme alle 11.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni, info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli.

0: più Ascoli.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it. Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: è Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima
1: volta. Ho visto

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, la Spagna rafforza i controlli nell'exclave di Ceuta e a Melilla dopo le voci di nuovi arrivi di migranti dal Marocco, come accaduto due settimane fa, previsti per la giornata di domani. Ieri in Parlamento il ministro Piantedosi aveva confermato lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a Ferragosto, non un atto contro Madrid, ha spiegato, ma questione di sicurezza nazionale. Un meccanico di 31 anni è morto stamane in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato travolto da un'auto quando improvvisamente i cric che la sostenevano hanno ceduto per cause in via di accertamento. In Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo, un veicolo senza pilota aveva violato lo spazio del paese ed è stato abbattuto. Probabilmente si tratta di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta ad alzarsi in volo, abbattendo il drone un velivolo della Aeronautica militare italiana. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Ancora cronaca con il cadavere di una donna di 71 anni che è stato trovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i familiari, spesso litigava con la madre per ottenere i soldi per comprare la droga. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. La messa stamane celebrata dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, poi le cerimonie di commemorazioni ufficiali in corso nella zona della radura sotto il ponte alle 11:36, l'ora della tragedia, il minuto di silenzio con le chiese che suoneranno le campane, in porto verranno azionate le sirene delle navi. L'Etna non ferma la sua attività determinando il proseguio della chiusura dell'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di notte di domani, lo comunica la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa. Dal 6 agosto al 12 erano previsti 1974 voli, ma il 36% è stato cancellato. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!

0: In Blu 2000 News.
1: A Ceuta e Melilla, esclave spagnole in Africa, massimi controlli dopo le insistenti voci di nuovi massicci arrivi di migranti per la giornata di domani Ferragosto. Ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento lo stop almeno fino a domani per Schengen con la Spagna. Non è una speculazione politica, ha detto, contro Madrid, ma una tutela per la nostra sicurezza nazionale. In Lettonia ha dichiarato allarme aereo per un veicolo senza pilota che ha violato lo spazio del paese. Probabilmente si è trattato di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta ad alzarsi in volo, abbattendo il drone, un velivolo militare dell'aeronautica militare italiana. Nonostante la condanna degli Stati Uniti, non si ferma l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Kusra, a nord della Cisgiordania. Nel villaggio sono stati evacuati anche 5 italiani, conferma poco fa la Farnesina. I soldati di Tel Aviv al momento ancora non sono riusciti a ricomporre la situazione. Intanto l'inviato di Trump, Kushner, è atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu. Ancora morti sul lavoro, un meccanico di 31 anni deceduto in un incidente in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria, schiacciato da un'auto dopo il cedimento dei cric sollevatori. A Diano d'Alba, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è deceduta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola. Il cadavere di un'anziana di 71 anni è stato ritrovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio di 51 anni che, rintracciato poco dopo e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i familiari, spesso litigava con la madre per ottenere soldi e comprare la droga. Mentre l'Italia e il resto d'Europa sono ancora alle prese con la quarta forte ondata di caldo anomalo, il Giappone orientale in queste ore deve vedersela con le piogge torrenziali. Almeno 4 persone sono morte, una risulta ancora in gravi condizioni dopo i forti temporali di ieri e dell'altro ieri. Un'evacuazione ha riguardato in un primo momento almeno 400.000 persone. L'Etna non ferma la sua attività, determinando ancora il proseguo della chiusura dell'aeroporto di

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: adesso.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati a Realtà Locali, studio con voi Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di lavoro e lo facciamo con un ospite speciale. Si chiama Christian Janang, vive in Italia da 7 anni, sta per laurearsi in architettura e oltre a studiare fa diversi lavori, tra cui quello del rider. Dunque lo ospitiamo per farci raccontare un po' la sua storia e anche per farci dire com'è lavorare come rider, chi sono i suoi colleghi. Insomma, cominciamo. Innanzitutto grazie Christian per essere qui con noi. Volevo chiederti innanzitutto cosa ti ha portato in Italia.
3: Sono arrivato in Italia 7 anni fa, quindi a giugno 2019. Vabbè, grazie all'Unicam, la scuola dove studio adesso, che sta in partnership di 10 anni oggigiorno già con IUC, che sarebbe l'università seduto a Douala dove ho iniziato gli studi di architettura. E grazie a questo partner ci ho avuto un visto 7 anni fa per venire qua a studiare.
2: Christian Janang, tu hai avuto l'opportunità di fare il servizio civile con la Caritas di Ascoli, ma prima hai avuto altre esperienze lavorative, ce ne vuoi parlare?
3: Prima di fare il servizio civile mi sono appassionato un po' alla cucina. Ho iniziato una certa esperienza di formazione nella cucina di Ersan all'Ostium Puc, che sta qua al centro di Ascoli Piceno. Poi ho incontrato qualche strada per poter iniziare una certa attività indipendente, grazie anche al sindaco Marco Fioravanti, che sarebbe un'attività dove pulisco i vetri qua in centro.
2: Quindi l'esperienza in cucina all'Ostium Pub, poi questa attività diciamo autonoma come studente di aiuto nella pulizia dei vetri in città nel centro storico, e poi a un certo punto è arrivato il mestiere del rider. Ecco, raccontaci questa esperienza, com'è stata?
3: In quel periodo che ho iniziato il rider è stato un periodo abbastanza importante anche per me, perché l'ho iniziato in una stagione abbastanza difficile, che era durante l'inverno. L'inverno a cui non ero tanto abituato, e quindi ho incontrato nella mia esperienza che siano vantaggi che svantaggi. Quindi fra i vantaggi, lavorando qua in Ascoli Piceno, ho notato che le distanze sono generalmente più brevi, perché il centro alla fine concentra molti ristoranti e i clienti alla fine sono qua vicino, è facile orientarsi verso di loro rispetto per esempio a chi lavorerebbe a Milano, a Roma, quindi qua in zona un po' più tranquillo. E anche la condizione, vabbè, prima parliamo anche di qualche svantaggio, perché come svantaggi il numero di ordini qua in zona rispetto alle grandi città sarebbe molto più basso, perché per la popolazione non serve a tanta gente, perché alla fine studenti che vivono qua alla fine ci siamo ben serviti, quindi tutti che fanno a mangiare a casa. Poi come svantaggio sempre in alcuni periodi della settimana potrebbe starci tempi un po' di attesa così tra una consegna e un'altra, che è un po' difficile raggiungere un certo numero alto di domanda a settimana. Vabbè, questo è un po' la mia esperienza. Poi vabbè, questo è sia un vantaggio che un svantaggio, il fatto che si passa molto tempo in movimento facendo questo lavoro. È un vantaggio quanto aiuta la condizione fisica, quindi la salute. È un svantaggio perché torni a casa che sei abbastanza stanco.
2: Sì. Posso chiederti, se non sono inopportuna, quanto guadagni? Quante corse fai per sostenerti, cioè è sufficiente questo lavoro per vivere o va comunque affiancato a qualcos'altro?
3: Principalmente dovrebbe andare affiancato con altro, perché uno facendo questo lavoro sta sui, qua in zona sta sui 500 al mese, per uno studente, diciamo anche che ce la fa a mangiare ogni mese, perché al solito siamo bossisti, quindi già abbiamo qualcosa al mese. Poi questo affianca lo stipendio oppure l'aiuto che abbiamo al solito per ogni mese. Se no, uno non ce la fa, secondo me, a viverci con questo lavoro di rider. Se c'hai una famiglia, per esempio, no, non state benestanti, cioè manco il minimo ci avete per una famiglia, no. Al solito, vabbè, chi conosco fa anche il rider, siamo in 5 così che l'abbiamo fatto. Anche per gli altri l'esperienza è stata questa, che quello che guadagniamo facendo il rider lo mettiamo tipo vicino a quello che abbiamo principalmente, sì, con la borsa. Oppure se no, se c'è chi non c'ha la borsa e quindi fa lavori tipo in cucina, come io per esempio, inizialmente quando non c'avevo la borsa avevo uno stipendio sui 700-600 cucine, poi 500 rider.
2: Tutti giovani dunque, i tuoi colleghi, e poi mi dicevi che sei impegnato nell'associazionismo. Parlacene di questa esperienza.
3: Abbiamo incontrato un signore a Milano che sarebbe il fondatore di questa associazione che si siede a Milano. L'ha incontrato l'amico mio che si chiama Marcel Desaim, e ha incontrato questo signore Dino Salati, che adesso vive a Milano, è un geometra, fa lo scrittore e è stato avvocato per tanti anni qua in Italia. Quindi strada facendo ha aperto questa associazione che si chiama Diritti, Meriti e Doveri. Siccome un po' già sta vecchio, ha fatto Marcel Desai presidente di questa associazione per la sede di Ascoli Piceno, e facendomi anche vicepresidente. L'associazione prende un po' in carica qualche attività che aiuta anche la gente di sostenere i giovani, ma soprattutto di essere come una bussola, tipo una guida per facilitare l'integrazione di chi è straniero in Italia. Grazie anche ai contatti che abbiamo potuto avere vivendo qua, facilitando sempre l'integrazione, perché abbiamo chi ci aiuta a fare il permesso di soggiorno, chi ci guida. Quindi come uno arriva, si sta nell'associazione, tutto un po' più facile per lui, anche il lavoro.
2: Quindi, forte della tua esperienza, hai colto questa occasione per essere anche tramite aiuto per chi sta arrivando, per quelli che sono arrivati dopo di te, per dargli appunto un aiuto nella ricerca del lavoro, nella ricerca anche del proprio percorso di studio. Allora, grazie Christel Janang per essere stato con noi, grazie a chi ci ha seguito. Potete ritrovare la puntata su radioascoli.it.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot

0: In Blu 2000 News.
1: Ceuta, la Spagna si blinda dopo le voci di nuovi sbarchi dal Marocco previsti per domani, messaggio del Papa per la giornata dei migranti, va riaffermato il principio del superiore interesse del minore. L'Iran rischia l'isolamento economico, la minaccia degli Stati Uniti, mentre lo stretto di Hormuz resta paralizzato. Ucraina, ancora una notte di guerra, caccia italiano abbatte un drone in Lettonia, Cisgiordania ancora ad alta tensione. Genova ha ricordato le 43 vittime del Ponte Morandi 8 anni fa, alle 11:36 ora della tragedia, le campane delle chiese, le sirene delle navi in porto hanno suonato. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si rincorrono voci di nuovi arrivi di migranti a Ceuta, la Spagna si blinda, intanto Papa Leone nel messaggio per la giornata mondiale del migrante del prossimo 27 settembre ribadisce nella gestione del fenomeno, va riaffermato il principio superiore interesse del minore. Paolo Fucini.
2: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza, ai bambini e adolescenti migranti, è un disastro di cui ci sono responsabilità in mani economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. E ancora Leone dice no al rifiuto che non di rado colpisce anche i figli dei migranti. Ogni ragazzo, chiede invece il pontefice, sia rispettato e valorizzato nella sua identità culturale, prevenendo così il rischio di radicalizzazione da parte di gruppi estremistici. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Per fermare l'Iran e gli Stati Uniti pronti a giocare anche la carta dell'isolamento economico di Teheran, la minaccia ieri da parte del segretario del Tesoro statunitense Massimiliano Cochi.
3: Gli Stati Uniti si preparano a varare nuove sanzioni economiche contro l'Iran e saranno misure senza precedenti, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. Lo scopo è isolare economicamente Teheran, bloccando i suoi porti. Sarà l'ottavo pacchetto di misure economiche contro il regime degli Ayatollah. La Casa Bianca è certa di riuscire a raggiungere i due obiettivi principali della guerra, ovvero impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari e mantenere stabili i prezzi dell'energia. Lo ha spiegato in un'intervista a Fox News il vicepresidente J.D. Vance, dicendo che per questo si stanno utilizzando in modo strategico e mirato strumenti diplomatici, militari ed economici. La situazione rimane però imprevedibile poiché l'Iran, è l'accusa di Vance, talvolta non rispetta gli impegni che ha assunto. Nel frattempo le schermaglie militari non si fermano e due petroliere sono state colpite nelle ultime ore da droni iraniani nello stretto di Hormuz. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: L'Ucraina propone alla Russia uno stop delle ostilità nel Mar Nero, ma la guerra intanto non si ferma. In volo in Lettonia anche un caccia italiano, Maurizio Dischino.
4: Ancora una notte e una mattinata di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Al momento si contano 3 morti e 27 feriti in più raid di Mosca in diverse regioni ucraine. L'agenzia nazionale ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischi, in linea allo studio.
1: Sale ancora in Colombia il numero delle vittime causate dal terremoto di lunedì scorso. Elena Aquilanti.
5: A 4 giorni dal terremoto in Colombia, a Cali e Pereira si scava senza sosta. Il bilancio è gravissimo e cresce di ora in ora. Si contano almeno 281 vittime, migliaia di feriti e centinaia di persone ancora intrappolate. A complicare la situazione c'è anche la preoccupazione per il vulcano Puracé, in allerta arancione da inizio agosto. Il terremoto non lo ha placato e nel paese cresce il timore di una doppia emergenza. Eppure resiste la Colombia della solidarietà. I ristoranti preparano ininterrottamente pasti caldi per i soccorritori e per chi in questi giorni ha perso tutto, mentre le palestre ospitano le tante famiglie sfollate. Il presidente Abelardo della Espriella, eletto pochi giorni fa, ha lanciato un piano di ricostruzione chiedendo aiuto alle aziende private, ma i cantieri dovranno attendere. L'unica priorità adesso è cercare chi si trova ancora sotto le macerie. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, Pozzuoli, le nuove proteste degli sfollati dopo il terremoto di 2 settimane fa, ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
6: La rabbia degli sfollati dei Campi Flegrei si trasferisce in strada, ieri sera blocco del traffico e proteste in via Napoli, la strada che collega il quartiere Partenope di Bagnoli a Pozzuoli. Ecco la voce di alcuni manifestanti.
7: Chiediamo i nostri diritti, vogliamo essere assistiti come terremotati di serie, no di serie B e C.
8: Hanno mandato i gazebi perché tende non ce ne sono. Ditemi voi come dobbiamo fare noi. Dove ci dobbiamo andare a dormire?
6: Le tensioni sono esplose dopo un incontro in prefettura tra i sindaci e alcuni comitati di cittadini. Al centro della polemica in particolare la richiesta di utilizzare temporaneamente alloggi disponibili a Monteruscello. L'istanza non ha trovato il via libera da parte dell'amministrazione comunale perché le case rientrano nell'ambito del programma di edilizia residenziale pubblica e dovranno essere assegnate in base alla graduatoria dal mese di settembre. Intanto il bilancio dallo scorso 31 luglio vede finora 1.440 interventi dei vigili del fuoco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Genova ha ricordato oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi di 8 anni fa. Dopo la messa celebrata di primo mattino dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, la cerimonia di commemorazione nella zona della radura alle 11.36, ora della tragedia, un minuto di silenzio, le chiese hanno suonato le campane in porto, le sirene delle navi. Firmata la carta di Leuca 2026 al termine dei 3 giorni di preghiere e dibattiti sul Mediterraneo come luogo di pace in occasione del meeting dei giovani del Mediterraneo durante l'omelia della messa sul piazzale del santuario di Santa Maria di Leuca, l'appello del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme.
9: E con la carta di Leuca avete rinnovato questo atteggiamento che è un segno importante, prezioso, un piccolo seme comunque che salva dentro questo mare di tanta violenza, di tanti sospetti, di tante paure che spesso sembrano soverchiarci, tengono vivo comunque una prospettiva sana e bella di vita e di incontro e di dialogo. Noi dobbiamo naturalmente chiedere a tutti i responsabili, anch'essi innanzitutto che hanno grandissima responsabilità su persone e popoli, di fare le scelte secondo Dio. Ecco, ma non dobbiamo semplicemente limitare, delegare a loro la scelta. Ciascuno di noi deve fare la sua scelta.
1: La cronaca, ancora morti sul lavoro, un meccanico di 31 anni è deceduto in un incidente in un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria, schiacciato da un'auto dopo il cedimento dei cric sollevatori. A Diano d'Alba invece, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio di 51 anni che, rintracciato e fermato poco dopo, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i suoi familiari, spesso litigava con la madre per ottenere i soldi per comprare la droga. Diamo uno sguardo alla mattinata. La borsa di Milano, andamento prefestivo evidentemente per i mercati del vecchio continente, col FTSE MIB che guadagna attualmente lo 0,30%. Ed è tutto per questa edizione del Radiogiornale delle 13. Vi ricordo che potete riascoltare il nostro Radiogiornale e tutte le programmazioni della nostra radio sulla app Play 2000, che si può scaricare gratuitamente da tutti gli store. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.
10: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
4: Questa è Radio

Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni, info@museodiocesanoascoli.it.
3: Radio Ascoli.
4: Che cazzo?

0: Che è la prossima volta?
1: Ho visto

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Migranti, il grido dei minori sfollati sale oggi a Dio, proprio come quello degli israeliti ascoltato nel libro dell'Esodo. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata del migrante e del rifugiato in programma il prossimo 27 settembre, che avrà per tema anche uno solo di questi bambini, perché i minori nelle tragedie del mondo odierno sono spesso ridotti all'invisibilità.
2: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza. I bambini e adolescenti migranti è un disastro di cui ci sono responsabilità immani, economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi, testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. Paolo Fucili, Dini allo studio.
1: Guerra in Ucraina e tensioni sul confine orientale dell'Europa. Stamane aerei italiani della missione NATO hanno intercettato e abbattuto un drone nei cieli della Lettonia, ancora non chiaro se fosse russo o ucraino. Intanto stamattina c'è stato un massiccio attacco aereo ucraino contro il più grande porto russo sul Mar Baltico. Un morto e 15 feriti sono invece il risultato di bombardamenti russi nella zona di Kramatorsk. In Italia anche oggi due incidenti mortali sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è morto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick che, per cause in corso d'accertamento, hanno ceduto facendo cadere il veicolo sull'uomo uccidendolo. A Diano d'Alba, nel Cuneese, ha invece perso la vita una ragazza di 22 anni deceduta per il ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando in un'azienda agricola locale. Agli europei di nuoto a Parigi ieri sera, nuova straordinaria impresa della 19enne Sara Curtis. La giovane campionessa di Savigliano nel Cuneese ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri d'orso, stabilendo il nuovo record mondiale dopo quello già realizzato in semifinale mercoledì. E stasera grande attesa per Simona Quadarella, che si è qualificata ieri per la finale dei 1500 stile libero col miglior tempo nelle batterie. E l'Italia decolla in pista anche gli europei d'atletica leggera a Birmingham. Miglior prestazione europea del 2026, record italiano e dei campionati europei per la staffetta azzurra maschile, che stamattina ha corso la 4x400 in 2 minuti 58 secondi e 10 centesimi, e l'Italia vola così in finale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. 3 serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo! Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati a Realtà Locali, studio con voi Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di lavoro e lo facciamo con un ospite speciale. Si chiama Christian Janang, vive in Italia da 7 anni, sta per laurearsi in architettura e oltre a studiare fa diversi lavori, tra cui quello del rider. Dunque lo ospitiamo per farci raccontare un po' la sua storia e anche per farci dire com'è lavorare come rider, chi sono i suoi colleghi. Insomma, cominciamo. Innanzitutto grazie Christian per essere qui con noi. Volevo chiederti innanzitutto cosa ti ha portato in Italia.
2: Sono arrivato in Italia 7 anni fa, quindi a giugno 2019. Vabbè, grazie all'Unicam, la scuola dove studio adesso, che sta in partnership di 10 anni oggigiorno già con IUC, che sarebbe l'università seduto a Douala dove ho iniziato gli studi di architettura. E grazie a questo partner ci ha avuto un visto 7 anni fa per venire qua a studiare.
1: Christian Janang, tu hai avuto l'opportunità di fare il servizio civile con la Caritas di Ascoli, ma prima hai avuto altre esperienze lavorative, ce ne vuoi parlare?
2: Prima di fare il servizio civile mi sono appassionato un po' alla cucina. Ho iniziato una certa esperienza di formazione nella cucina di Ersan all'Ostium Pub, che sta qua al centro di Ascoli Piceno. Poi ho incontrato qualche strada per poter iniziare una certa attività indipendente, grazie anche al sindaco Marco Fioravanti, che sarebbe un'attività dove pulisco i vetri qua in centro.
1: Quindi l'esperienza in cucina all'Ostium Pub, poi questa attività diciamo autonoma come studente di aiuto nella pulizia dei vetri in città nel centro storico, e poi a un certo punto è arrivato il mestiere del rider. Ecco, raccontaci questa esperienza, com'è stata?
2: In quel periodo che ho iniziato il rider è stato un periodo abbastanza importante anche per me, perché l'ho iniziato in una stagione abbastanza difficile, che era durante l'inverno. L'inverno a cui non ero tanto abituato, e quindi ho incontrato nella mia esperienza che siano vantaggi che svantaggi. Quindi fra i vantaggi, lavorando qua in Ascoli Piceno, ho notato che le distanze sono generalmente più brevi, perché il centro alla fine concentra molti ristoranti e i clienti alla fine sono qua vicino, è facile orientarsi verso di loro rispetto per esempio a chi lavorerebbe a Milano, a Roma. Quindi qua in zona un po' più tranquillo. E anche la condizione, vabbè, prima parliamo anche di qualche svantaggio, perché come svantaggi il numero di ordini qua in zona rispetto alle grandi città sarebbe molto più basso, perché per la popolazione non serve a tanta gente, perché alla fine i studenti che vivono qua alla fine ci siamo ben serviti, quindi tutti che fanno a mangiare a casa. Poi come svantaggio sempre, in alcuni periodi della settimana potrebbe starci tempi un po' di attesa così tra una consegna e un'altra, che è un po' difficile raggiungere un certo numero alto di domanda a settimana. Vabbè, questo è un po' la mia esperienza. Poi vabbè, questo è sia un vantaggio che un svantaggio, il fatto che si passa molto tempo in movimento facendo questo lavoro. È un vantaggio quanto aiuta la condizione fisica, quindi la salute. È un svantaggio perché torni a casa che sei abbastanza stanco.
1: Sì. Posso chiederti, se non sono inopportuna, quanto guadagni? Quante corse fai per sostenerti? Cioè, è sufficiente questo lavoro per vivere o va comunque affiancato a qualcos'altro?
2: Principalmente dovrebbe andare affiancato con altro, perché uno facendo questo lavoro sta sui 500 al mese, per uno studente diciamo anche che ce la fa a mangiare ogni mese, perché al solito siamo bassisti, quindi già abbiamo qualcosa al mese, poi questo affianca lo stipendio oppure l'aiuto che abbiamo al solito per ogni mese, se no uno non ce la fa secondo me a viverci con questo lavoro di rider, se c'hai una famiglia per esempio, no, non state benestanti, cioè manco il minimo ci avete per una famiglia, no. Al solito, vabbè, chi conosco fa anche il rider, siamo in 5 così che l'abbiamo fatto. Anche per gli altri l'esperienza è stata questa, che quello che guadagniamo facendo il rider lo mettiamo tipo vicino a quello che abbiamo principalmente, sì, con la borsa, oppure se no, se c'è chi non ha la borsa e quindi fa lavori tipo in cucina, come io per esempio, inizialmente quando non avevo la borsa avevo uno stipendio sui 700-600 cucine, poi 500 rider.
1: Tutti i giovani dunque, i tuoi colleghi, e poi mi dicevi che sei impegnato nell'associazionismo, parlacene di questa esperienza.
2: Abbiamo incontrato un signore a Milano che sarebbe il fondatore di questa associazione che si siede a Milano, l'ha incontrato l'amico mio che si chiama Marcel Desaim, e ha incontrato questo signore Dino Salati che adesso vive a Milano, è un geometra, fa lo scrittore e è stato avvocato per tanti anni qua in Italia. Quindi strada facendo ha aperto questa associazione che si chiama Diritti, Meriti e Doveri. Siccome è un po' già sta vecchio, ha fatto Marcel Desai presidente di questa associazione per la sede di Ascoli Piceno, e facendomi anche vicepresidente. L'associazione si prende un po' in carica qualche attività che aiuta anche la gente di sostenere i giovani, ma soprattutto di essere come una bussola, tipo una guida per facilitare l'integrazione di chi è straniero in Italia. Grazie anche ai contatti che abbiamo potuto avere vivendo qua, facilitando sempre l'integrazione, perché abbiamo chi ci aiuta a fare il permesso di soggiorno, chi ci guida, quindi come uno arriva, si sta nell'associazione, tutto un po' più facile per lui, anche il lavoro.
1: Quindi, forte della tua esperienza, hai colto questa occasione per essere anche tramite aiuto per chi sta arrivando, per quelli che sono arrivati dopo di te, per dargli appunto un aiuto nella ricerca del lavoro, nella ricerca anche del proprio percorso di studio. Allora, grazie Christel Janang per essere stato con noi, grazie a chi ci ha seguito. Potete ritrovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: Μάθιο Άσκολη.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La guerra in Ucraina si inasprisce con continui e reciproci attacchi aerei facendo uso di droni e missili. Nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 3 i civili uccisi e vari quelli feriti in varie zone dell'Ucraina. E oggi nei cieli della Lettonia caccia Eurofighter italiani della NATO hanno abbattuto un drone in volo.
2: L'Agenzia Nazionale Ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Medio Oriente, gli Stati Uniti vogliono che il primo ministro israeliano Netanyahu condanni pubblicamente l'assedio imposto dai coloni ebrei al villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania, lo riferisce la Reuters citando funzionari statunitensi e israeliani. Da quasi una settimana i coloni ebrei assediano 2 famiglie a Qusra, in un'area dove, secondo le organizzazioni per i diritti umanitari, i coloni stanno mettendo in atto uno sforzo concertato per impadronirsi di ulteriori terre, erodendo ulteriormente il territorio in cui i palestinesi aspirano a costruire un proprio stato. Migranti, gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto l'agenzia Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono però gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e di Tutela del Patrimonio Culturale, nel corso di perquisizioni delegate dalla Procura, hanno recuperato i 3 dipinti rubati a marzo dal Museo Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, nel Parmense. Si tratta di 3 quadri di Cézanne, Renoir e Matisse. Secondo le prime informazioni, sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava, per il furto dei 3 quadri, sottratti appunto nel marzo scorso alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo e ritrovati dai militari dell'arma. Per 5 di loro si stanno valutando eventuali misure cautelari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
2: Radio Ascoli.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Medio Oriente, sono stati evacuati i 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono ora in un'altra abitazione palestinese, non circondata però dai coloni ebrei. La Farnesina sta seguendo la vicenda attraverso l'unità di crisi e in collegamento costante con Consolato di Gerusalemme e Ambasciata di Tel Aviv. Già da giorni l'esercito israeliano sta cercando di risolvere senza successo l'assedio degli ebrei ultraortodossi a Kusra, condannato oggi anche dagli Stati Uniti. Fenomeni migratori, il grido dei minori sfollati sale oggi a Dio, proprio come quello degli israeliti in cattività ascoltato nel libro dell'Esodo. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata del migrante e del rifugiato, in programma il prossimo 27 settembre, che avrà per tema anche uno solo di questi bambini, perché i minori nelle tragedie del mondo odierno sono spesso ridotti all'invisibilità.
2: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza. I bambini e adolescenti migranti è un disastro di cui ci sono responsabilità immani, economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. Paolo Fucili, vieni allo studio.
1: E nel mondo sono oltre 900 gli attacchi alle strutture sanitarie segnalati dall'inizio di quest'anno, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Solo tra gennaio e agosto 2026 l'OMS ha registrato 914 attacchi, con 911 morti e 1486 feriti, ovvero più di 4 attacchi al giorno, ha dichiarato oggi a Ginevra Altaf Musani, direttore del settore aiuti umanitari e gestione delle catastrofi presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cronaca: il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato dentro un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo! Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Bisogna porre al centro dell'attenzione politica e sociale la protezione dei minori migranti. La loro dignità è calpestata in troppi modi nel mondo. È quanto sottolinea Papa Leone XIV nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 27 settembre. Il testo del documento pontificio è stato reso pubblico oggi. Papa Leone evidenzia anche l'esigenza di spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi migratori alla tutela dei diritti umani. In Francia la Corte Costituzionale ha bocciato la recente legge approvata dal Parlamento sul divieto dei social per i minori di 15 anni. Il Presidente della Repubblica Macron ha incaricato il Primo Ministro Sébastien Lecornu di lavorare nel più breve tempo possibile a una nuova formulazione giuridicamente solida della legge che tenga conto della decisione del Consiglio Costituzionale del quadro normativo europeo. In una nota l'Eliseo ribadisce la determinazione del Presidente Macron a portare a compimento questa riforma entro la primavera del prossimo anno. Anche oggi in Italia due incidenti mortali sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è morto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto quando, per cause in corso d'accertamento, è stato travolto dall'auto stessa. A Diano d'Alba, nel Cuneese, ha invece perso la vita una ragazza di 22 anni deceduta per il ribaltamento di un trattore in un'azienda agricola locale dove lavorava. Vigilia di Ferragosto, oggi davanti alla stazione centrale di Milano si è svolta la tradizionale anguriata organizzata da Fondazione Progetto Arca con la distribuzione di frutta fresca, ghiaccioli e bottigliette d'acqua a chi vive per strada intorno alla stazione ferroviaria. Ma si distribuiscono anche sorrisi per far sentire meno soli senza fissa dimora. Costanza Regazzo è direttrice delle relazioni esterne di Fondazione Progetto Arca Milano.
2: Oggi facciamo una festa in piazza, quindi l'idea è davvero di gestire questo momento corale, la distribuzione dell'anguria che è un po' il simbolo del Ferragosto per la nostra cultura ma anche per le persone straniere che ormai stanno da noi, e ghiaccioli, gelati, ma l'idea è di incontrare le persone che magari non incontriamo solitamente con le nostre unità mobili, e invece oggi questo evento che ormai si ripete da anni è diventato il rituale della città e anche il rituale di Fondazione Progetto Arca. Le persone sono veramente tante, fa caldo e quindi l'idea dell'anguria fresca e di una bottiglietta d'acqua, ma soprattutto di un'idea di stare insieme con gli altri, risulta sicuramente un messaggio bello per tutti noi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: gente de...
1: Ela faz um rótulo.
2: Ho visto...

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: mia.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Questa è Radio Ascoli.

tieni la borsa che è troppo pesante, non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano

scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info @museodiocesanoascoli.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Dalle rotte incerte e pericolose delle migrazioni sale a Dio il grido d'aiuto dei minori. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio diffuso oggi per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 27 settembre e implora non voltiamoci dall'altra parte. Medio Oriente in ebollizione, esercito e governo israeliano alle prese con la spinosa situazione nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania. Coloni ebrei oltranzisti minacciano gli abitanti palestinesi, evacuati 5 italiani che volevano portare aiuti. Washington fa pressioni su Netanyahu. Weekend di Ferragosto col bel tempo quasi ovunque, ma le temperature saranno in leggera discesa. Il vero cambio di passo si dovrebbe avere però la prossima settimana, con estese precipitazioni che da lunedì dovrebbero spazzare via l'afa, ma c'è il rischio di eventi estremi. Buonasera da Andrea Domaschio. È dedicato ai minori coinvolti nell'epocale fenomeno delle migrazioni di massa il messaggio di Papa Leone reso noto oggi per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che sarà celebrata il prossimo 27 settembre. Bisogna porre al centro di ogni intervento la loro protezione, afferma il pontefice, e spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi migratori alla tutela dei diritti umani. Cristiana Caricato.
2: Il grido dei minori migranti sale a Dio e interpella le nostre coscienze, quanto scrive Papa Leone nel messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebra il 27 settembre. Anche uno solo di questi bambini, il titolo evangelico, per denunciare le violenze indicibili subite da piccoli adolescenti, costretti a lasciare la propria terra, spesso separati dai genitori, protagonisti involontari di drammi e situazioni traumatiche dietro cui ci sono immani responsabilità politiche e militari. Il suo è un richiamo a riconoscere la dignità dei minori, trascinati nei flussi migratori mondiali e a tutelarne i diritti primari, il diritto alla vita, all'educazione, ad un'esistenza che consenta una crescita piena. Papa Leone invita la comunità ecclesiale all'accoglienza per prevenire isolamento e rifiuto e chiede di creare spazi in cui ognuno sia rispettato nella sua identità culturale, così da prevenire il rischio di radicalizzazioni. Poi esorta le istituzioni a promuovere ricongiungimenti familiari e a scongiurare i rimpatri. Per il Papa occorre spostare il dibattito dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E i minori non accompagnati presenti a Ceuta, secondo i dati del governo iberico, sono circa 2.400 di loro, avrebbero meno di 13 anni. Intanto in Spagna aumentano timori e proteste per le notizie di nuovi massicci arrivi a Ceuta e Melilla, forse già da domani. Chiara Placenti.
3: Spagna e Marocco, nonostante gli attriti, stanno collaborando soprattutto nel monitorare chat e profili web che invitano le persone a raggiungere Ceuta con la falsa promessa di una facile accoglienza. E il dibattito migranti resta incandescente a livello europeo, ancora a tensione tra Roma e Madrid dopo le reciproche sospensioni di Schengen, con l'Italia che deve anche sciogliere il nodo dublinante con la Germania. Berlino infatti intende rimandare in Italia i migranti che, sbarcati nel nostro paese, sono giunti in territorio tedesco, nonostante il regolamento di Dublino stabilisca che domande e procedure da asilo sono a carico del paese di primo arrivo. Ma Piantedosi assicura che nessun migrante rientrerà in Italia perché, spiega il ministro, si deve tener conto delle persone sbarcate sulle nostre coste da navi di ONG tedesche. A smontare allarmi di nuove emergenze migratorie interviene Frontex. Secondo l'agenzia europea, al netto del caso Ceuta, gli arrivi irregolari nell'Unione sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo scorso anno. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: La tensione sul confine orientale dell'Europa continua a crescere mentre la guerra in Ucraina conosce una nuova recrudescenza. Oggi caccia intercettori Eurofighter italiani della missione NATO hanno intercettato e abbattuto un drone in volo nei cieli della Lettonia. Vito De Torre.
4: A rispondere all'ordine di decollo d'emergenza della NATO sono stati 4 aerei, 2 F-16 turchi e 2 Eurofighter italiani. Questa mattina all'alba un drone è entrato nello spazio aereo della Lettonia. A colpirlo in volo è stato uno dei caccia italiani. Potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino finito fuori rotta a causa delle contromisure russe. Intanto Mosca ha respinto l'offerta ucraina di una tregua sugli attacchi nel Mar Nero legati al commercio del grano. Non ci sono le condizioni, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova. Toni ancora più duri da Lavrov, che ha accusato gli Stati Uniti di avere un ruolo attivo nella guerra, condividendo informazioni di intelligence con Kiev per organizzare attacchi contro obiettivi civili in territorio russo. Accuse gravissime alle quali Washington per il momento non ha risposto. Vito Dettore, linea allo studio.
1: La diplomazia internazionale muove pochi, timidi passi per spegnere i diversi focolai di guerra e violenza ancora accesi in Medio Oriente. E in Israele, intanto, scoppia il caso del villaggio palestinese di Kusra. Franco Rossi.
5: Mentre i raid israeliani non si fermano su Gaza, l'inviato di Trump Kushner ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per incontrare il premier Netanyahu. In Cisgiordania sono stati intanto fatti evacuare dall'IDF i 5 attivisti italiani che hanno vissuto per 6 giorni in segno di solidarietà con una famiglia palestinese assediata a Kusra. Il villaggio è sotto l'attacco di coloni israeliani con la deterrenza dell'esercito israeliano. Intanto un piccolo gruppo di attivisti israeliani ha portato del cibo per le famiglie, ma la polizia di frontiera ha loro impedito di avvicinarsi e li ha dispersi. I coloni israeliani continuano ostinati nell'assedio. Infine in Libano non si fermano i raid dell'esercito israeliano nel sud del paese, in attesa dei nuovi negoziati previsti a Roma a inizio settembre promossi dagli Stati Uniti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Lo scontro Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico, attaccate diverse navi nello stretto di Hormuz. Washington minaccia misure economiche senza precedenti contro Teheran. Giorgia Bresciani.
6: Due navi degli Emirati Arabi Uniti sono state attaccate ieri sera mentre attraversavano lo stretto di Hormuz. Secondo Abu Dhabi, l'attacco è da imputare all'Iran. Anche la Gran Bretagna ha reso noto che una petroliera è stata colpita ieri da un drone mentre usciva dallo stretto. Il segretario del Tesoro statunitense Bessent, in un'intervista, afferma che gli Stati Uniti adotteranno la prossima settimana misure economiche senza precedenti contro l'Iran, continuando a isolare economicamente Teheran e a bloccare i porti. Il vicepresidente Vance, intervistato dalla Fox, ha sottolineato che la guerra si concluderà con gli Stati Uniti più forti, che l'obiettivo adesso è innanzitutto mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani e poi assicurarsi che l'Iran non riesca mai a dotarsi di un'arma nucleare. Intanto domenica scadranno i 60 giorni stabiliti dal memorandum di Islamabad per raggiungere un accordo definitivo, ma i negoziati restano in una fase di stallo. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Genova commemora le 43 vittime del crollo del ponte autostradale Morandi a 8 anni dalla più grande tragedia in città dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia non dimentica, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Per la sindaca Silvia Salis, il Morandi fu uno spartiacque. Antonella Mazza Teruel.
7: Ha annunciato che Genova chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagini la sindaca Silvia Salis nell'odierna cerimonia per le vittime del crollo del ponte Morandi il 14 agosto di 8 anni fa. Quella del 2026 è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del luglio scorso che ha condannato 32 imputati, tra cui dirigenti di Autostrade per l'Italia e del Ministero per le Infrastrutture. Furono 43 le persone che persero la vita, i loro nomi, le loro storie sono raccolte in una mostra esposta temporaneamente nel loggiato di Palazzo Doria Tursi, sede del Comune, ma ad ottobre verrà trasferita in via definitiva presso il memoriale sotto il nuovo Ponte San Giorgio, dove in mattinata si è svolta la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità locali, mentre le figure istituzionali hanno ricordato a distanza la tragedia, un'assenza che il Comitato Parenti delle Vittime ha fatto notare. Genova attende giustizia e prega, ricordando i suoi morti. La giornata è iniziata con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, che la memoria delle vittime, così ha concluso l'omelia l'arcivescovo Monsignor Marco Tasca, ci renda più vigilanti, responsabili, umili e uniti. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E parliamo di meteo. Quello che ci aspetta da domani sarà un weekend ferragostano ancora all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia, ma le temperature inizieranno a scendere fino a lunedì, quando l'arrivo di estese precipitazioni si porterà via definitivamente l'afa. Elena Aquilanti.
8: Il grande caldo di quest'estate allenterà finalmente la presa proprio nel fine settimana di Ferragosto. I bollettini del Ministero della Salute mostrano un calo delle allerte in tutta Italia. Anche se oggi si registra qualche criticità, con 7 comuni ancora in stato di emergenza, da domani le città da bollino rosso saranno soltanto 2, Bolzano e Bari, mentre domenica rimarrà solo il capoluogo pugliese. Nel resto del paese la mappa si tingerà di giallo per segnalare lo stato di preallerta. A Napoli, Venezia e altri comuni tornerà anche il bollino verde. Questo vuol dire che non ci saranno più pericoli per la salute. Le temperature rimarranno comunque estive e permetteranno di passare il fine settimana di Ferragosto all'aperto, tra gite fuori porta e vacanze già iniziate. Il vero cambio di passo è previsto per la prossima settimana. A partire da lunedì, nuove perturbazioni atlantiche attraverseranno la penisola, portando rovesci e temporali anche di forte intensità. Così, dalla prossima settimana dovrebbe esserci un calo delle temperature in tutto il paese. I termometri scenderanno verso valori più sopportabili, ma bisognerà mettere in conto anche qualche acquazzone improvviso. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Vigilia di Ferragosto, oggi davanti alla stazione centrale di Milano si è svolta la tradizionale anguriata organizzata da Fondazione Progetto Arca con la distribuzione di frutta fresca, ghiaccioli e bottigliette d'acqua a chi vive per strada intorno alla stazione ferroviaria, ma si distribuiscono anche sorrisi per far sentire meno soli i senza fissa dimora. Costanza Regazzo è direttrice delle relazioni esterne di Fondazione Progetto Arca Milano.
9: Oggi facciamo una festa in piazza, quindi l'idea è davvero di gestire questo momento corale, la distribuzione dell'anguria che è un po' il simbolo del Ferragosto per la nostra cultura ma anche per le persone straniere che ormai stanno da noi, e ghiaccioli, gelati, ma l'idea è di incontrare le persone che magari non incontriamo solitamente con le nostre unità mobili, e invece oggi questo evento che ormai si ripete da anni è diventato il rituale della città e anche il rituale di Fondazione Progetto Arca. Le persone sono veramente tante, fa caldo e quindi l'idea dell'anguria fresca e di una bottiglietta d'acqua, ma soprattutto di un'idea di stare insieme con gli altri, risulta sicuramente un messaggio bello per tutti noi.
1: Brillante operazione dei carabinieri che ha permesso agli specialisti d'arte dell'arma di recuperare 3 pregiati dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse che erano stati rubati nel marzo scorso dal museo della Fondazione Magnani a Traversetolo nel Parmense. 9 le persone indagate per il furto. Alessandra Camarca.
10: Un minuto a quadro, tanto avevano impiegato i ladri per rubare i 3 capolavori, rispettivamente di Renoir, Cézanne e Matisse, per un valore complessivo superiore a 9 milioni di euro. Le opere erano state trafugate nella notte tra il 22 e il 23 marzo dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo nella campagna parmense. Il bottino comprendeva natura morta con ciliegie di Paul Cézanne, stimato in circa 6 milioni di euro, le poissons di Pierre-Auguste Renoir, del valore indicato in circa 3 milioni, e l'acqua tinta odalisca sulla terrazza di Henri Matisse, valutato circa 20.000 euro. All'epoca del furto le telecamere avevano immortalato 2 malviventi che, dopo aver fatto irruzione e staccato i 3 quadri, che passavano ad un terzo complice che li attendeva fuori dalla finestra. Le riprese sono state utilizzate dagli inquirenti della Procura di Parma per trovare i responsabili e recuperare le opere. Sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Ed era il nostro ultimo servizio. In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
11: Radio Ascoli.

0: Get Snap.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati a Realtà Locali, studio con voi Stefania Mistichelli. Oggi parliamo di lavoro e lo facciamo con un ospite speciale. Si chiama Christian Janang, vive in Italia da 7 anni, sta per laurearsi in architettura e oltre a studiare fa diversi lavori, tra cui quello del rider. Dunque lo ospitiamo per farci raccontare un po' la sua storia e anche per farci dire com'è lavorare come rider, chi sono i suoi colleghi. Insomma, cominciamo. Innanzitutto grazie Christian per essere qui con noi. Volevo chiederti innanzitutto cosa ti ha portato in Italia.
2: Sono arrivato in Italia 7 anni fa, quindi a giugno 2019. Vabbè, grazie all'Unicam, la scuola dove studio adesso, che sta in partnership di 10 anni oggigiorno già con IUC, che sarebbe l'università seduto a Douala dove ho iniziato gli studi di architettura. E grazie a questo partner ci ha avuto un visto 7 anni fa per venire qua a studiare.
1: Christian Janang, tu hai avuto l'opportunità di fare il servizio civile con la Caritas di Ascoli, ma prima hai avuto altre esperienze lavorative, ce ne vuoi parlare?
2: Prima di fare il servizio civile mi sono appassionato un po' alla cucina, ho iniziato una certa esperienza di formazione nella cucina di Ersan all'Ostium Puc, che sta qua al centro di Ascoli Piceno. Poi ho incontrato qualche strada per poter iniziare una certa attività indipendente, grazie anche al sindaco Marco Fioravanti, che sarebbe un'attività dove pulisco i vetri qua in centro.
1: Quindi l'esperienza in cucina all'Ostium Pub, poi questa attività diciamo autonoma come studente di aiuto nella pulizia dei vetri in città nel centro storico, e poi a un certo punto è arrivato il mestiere del rider. Ecco, raccontaci questa esperienza, com'è stata?
2: In quel periodo che ho iniziato il rider è stato un periodo abbastanza importante anche per me, perché l'ho iniziato in una stagione abbastanza difficile, che era durante l'inverno. L'inverno a cui non ero tanto abituato, e quindi ho incontrato nella mia esperienza che siano vantaggi che svantaggi. Quindi fra i vantaggi, lavorando qua in Ascoli Piceno, ho notato che le distanze sono generalmente più brevi, perché il centro alla fine concentra molti ristoranti e i clienti alla fine sono qua vicino, è facile orientarsi verso di loro rispetto per esempio a chi lavorerebbe a Milano, a Roma. Quindi qua in zona un po' più tranquillo. E anche la condizione, vabbè, prima parliamo anche di qualche svantaggio, perché come svantaggi il numero di ordini qua in zona rispetto alle grandi città sarebbe molto più basso, perché per la popolazione non serve a tanta gente, perché alla fine studenti che vivono qua alla fine siamo ben serviti, quindi tutti che fanno a mangiare a casa. Poi come svantaggio sempre, in alcuni periodi della settimana potrebbe starci tempi un po' di attesa così tra una consegna e un'altra, che è un po' difficile raggiungere un certo numero alto di domanda a settimana. Vabbè, questo è un po' la mia esperienza. Poi vabbè, questo è sia un vantaggio che un svantaggio, il fatto che si passa molto tempo in movimento facendo questo lavoro. È un vantaggio quanto aiuta la condizione fisica, quindi la salute. È un svantaggio perché torni a casa che sei abbastanza stanco.
1: Sì. Posso chiederti, se non sono inopportuna, quanto guadagni? Quante corse fai per sostenerti? Cioè, è sufficiente questo lavoro per vivere o va comunque affiancato a qualcos'altro?
2: Principalmente dovrebbe andare affiancato con altro, perché uno facendo questo lavoro sta sui 500 al mese, per uno studente, diciamo anche che ce la fa a mangiare ogni mese, perché al solito siamo borsisti, quindi già abbiamo qualcosa al mese. Poi questo affianca lo stipendio oppure l'aiuto che abbiamo al solito per ogni mese. Se no, uno non ce la fa, secondo me, a viverci con questo lavoro di rider. Se c'hai una famiglia, per esempio, no, non state benestanti, cioè manco il minimo ci avete per una famiglia, no. Al solito, vabbè, chi conosco fa anche il rider, siamo in 5 così che l'abbiamo fatto. Anche per gli altri l'esperienza è stata questa, che quello che guadagniamo facendo il rider lo mettiamo tipo vicino a quello che abbiamo principalmente, sì, con la borsa. Oppure se no, se c'è chi non c'ha la borsa e quindi fa lavori tipo in cucina, come io per esempio, inizialmente quando non c'avevo la borsa c'avevo uno stipendio sui 700, 600 cucine, poi 500 rider.
1: Tutti i giovani dunque, i tuoi colleghi, e poi mi dicevi che sei impegnato nell'associazionismo. Parlacene di questa esperienza.
2: Abbiamo incontrato un signore a Milano che sarebbe il fondatore di questa associazione che si siede a Milano. L'ha incontrato l'amico mio che si chiama Marcel Desaim, e ha incontrato questo signore Dino Salati, che adesso vive a Milano, è un geometra, fa lo scrittore e è stato avvocato per tanti anni qua in Italia. Quindi strada facendo ha aperto questa associazione che si chiama Diritti, Meriti e Doveri. Siccome è un po' già sta vecchio, ha fatto Marcel Desai presidente di questa associazione per la sede di Ascoli Piceno, e facendomi anche vicepresidente. L'associazione prende un po' in carica qualche attività che aiuta anche la gente di sostenere i giovani, ma soprattutto di essere come una bussola, tipo una guida per facilitare l'integrazione di chi è straniero in Italia. Grazie anche ai contatti che abbiamo potuto avere vivendo qua, facilitando sempre l'integrazione, perché abbiamo chi ci aiuta a fare il permesso di soggiorno, chi ci guida, quindi come uno arriva, si sta nell'associazione, tutto un po' più facile per lui, anche il lavoro.
1: Quindi, forte della tua esperienza, hai colto questa occasione per essere anche tramite aiuto per chi sta arrivando, per quelli che sono arrivati dopo di te, per dargli appunto un aiuto nella ricerca del lavoro, nella ricerca anche del proprio percorso di studio. Allora, grazie Christel Janang per essere stato con noi, grazie a chi ci ha seguito. Potete ritrovare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. 3 serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo. Questa è Radio Ascoli.

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ho fatto l'amore, avevo 15 anni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro

0: segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
1: Questa è Radio Ascoli. Dammi

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima
3: volta. Ho visto

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: ラジオネットで。
1: Ela pode
0: rodar o cu. Ouvi estou.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa,

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Grazie, invece questa la regaliamo ai nostri amici del gruppo Fans Club di San Vito di Leguzzano. Loro ci sono sempre, questo straccio giallo che ormai sta cambiando colore, sta diventando un grigione scuro, c'è sempre, nel raggio di un bel po' di chilometri. È una bandiera ormai indispensabile. Allora, questa è Salvador.

morto da uomo, con un fucile in mano. Nelle caserme i generali brindavano alla vittoria.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima
1: volta. Ho visto

0: 뭐.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Radio Ascoli Night.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.